0: Sono le 2:04.
1: Si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

sur ma position, mais tout nu dans l'avion.

avion sur ma position, mais tout nu dans l'avion.

0: Bella zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

caffè e croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

non è pop. E neanche jazz. Solo su Radio Jeans il pomeriggio è rock. Dalle 14 alle 18, Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Era già buio quando arrivai a Bonn. Feci uno sforzo per dare al mio arrivo quel ritmo di automaticità che si è venuto a creare in 5 anni di continuo viaggiare. Opinioni di un clown, di Henrik Boll. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Ma prof, sto ascoltando Radio Ginsti. Sì. Ma perché sto ascoltando Radio Ginsti pomeriggio rock? Pomeriggio rock di Radio Jeans.
1: Cosa stai ascoltando?
0: Prof, ma sto ascoltando pomeriggio 5 di Radio Jeans. Sì, pomeriggio 5 con Barbara D'Urso sto ascoltando.

0: il Liceo Classico Scientifico e Linguistico Calasanzio di Carcere, l'Istituto di Istruzione Superiore Calvino di Genova, il Liceo Artistico Cardarelli di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Centro Giovani di Castelnuovo Magra di Castelnuovo Magra, il Centro Giovani Chiavari, il Centro Giovani Piccoli Diavoli di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Chiodo di La Spezia, il Liceo Classico Colombo.

0: Ah, che mal di schiena.
1: Ma che stai facendo? Spacchi la legna in studio e non abbiamo manco la stufa.
0: A me sbala spaccare la legna, cosa vuoi che ti dica?
1: E non puoi sballarti ascoltando Pomeriggio Rock su Radio Jeans dalle 14 alle 18?
0: Ah, buona idea.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Tutte le famiglie felici sono simili fra loro. Ogni famiglia infelice è infelice a modo suo. Anna Caterina, Lev Tolstoj. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: caffè croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
1: E svegliarsi la mattina.

0: Sono le 7:03.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
3: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Scienza e tecnologia, vita di coppia. Laboratorio esamina il DNA sulla biancheria per smascherare i tradimenti. Mariti e mogli sospettosi hanno un nuovo strumento per scoprire l'identità del partner, la scienza. Un laboratorio americano, il Paternity Lab Center, propone un servizio particolarmente efficace. Infatti il servizio prevede che sia inviato al laboratorio un paio di mutande del partner, meglio se si sospetta che indossasse al momento del tradimento, per individuare tracce di DNA estraneo. Non è di per sé un'analisi totalmente rivoluzionaria, ma la caratteristica è il costo, che ora è estremamente abbordabile, appena $200. Se vengono trovate tracce di DNA, però, si rende necessaria un'analisi comparativa per verificare se il DNA individuato sia quello del partner, che deve quindi inviare il suo campione biologico, o meno, per un costo di circa $200. Inutile dire che la disponibilità del servizio ha sollevato molti dibattiti e polemiche, dato che c'è chi considera l'uso di questo test una forma invasiva di vessazione del partner che subisce questo controllo di nascosto. Ma i dirigenti del laboratorio precisano che, solitamente, chi li contatta è nella maggior parte dei casi una persona che sta già mettendo a termine alla relazione e il loro intervento sostituisce o affianca investigatori privati o microspie. Infatti la percentuale di indumenti colpevoli è circa il 30% di quelli esaminati. Ah, le mutande, se potessero parlare, quanto potrebbero dire di molto, molto riservato. C'è un tipo che sa ascoltare queste storie e raccontarle a noi. Sentiamolo, Renzo Arbore, tu, vecchia mutanda, tu.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Bella, zio, lo sai che ieri ho morso il collo al conte Dracula?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: 20 in jeans. Dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Cause radio should be fun. Radio Jeans.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando la giusta frequenza. La giusta frequenza.
1: Giovani reporter della memoria.
2: Della memoria.
1: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
2: La Fondazione Media Literacy.
3: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
4: E l'Orientamento Scolastico.
3: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: col gelo.
1: Falcone e Borsellino, due nomi, due uomini, due magistrati, due eroi che hanno lottato contro il male e il loro messaggio è ancora attuale.
2: Oltre quelle alture, non temere nulla, io sarò al tuo fianco. Con il mio mantello asciugherò il tuo pianto.
1: La preminente Leucisi, a distanza di pochi mesi, non un occhio le affermare, senza pensare che le loro idee continuano a camminare.
2: Al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. E amore mio, grande amore, che mi credi.
1: In quel maggio e in quel luglio del 1992 la Piavravera portò via Borsellino e Falcone e alla famiglia e agli amici provocò molto dolore. Ma da quel cimitero rinasce invece un governo antimafia sincero.
2: Non temere il drago, fermerò il suo fuoco. Niente può colpirti dietro questo scudo. Lotterò con forza contro tutto.
1: Vengono ancora insieme ricordati, sia come uomini che come magistrati, anche se angeli sono diventati.
2: Per te io

0: forza.
1: Con le parole di Ese e Gloria apriamo la nostra trasmissione di oggi. Buon pomeriggio e bentrovati da parte di Chiara Di Paola. Trasmissione radiofonica partecipata dagli studenti e dalle studentesse dell'Istituto Comprensivo San Costantino. Ci troviamo a San Costantino Calabro, a pochi minuti da Vibo Valencia. Stiamo portando avanti un progetto dedicato al podcast e alla radiofonia. Oggi nel nome della legalità. Abbiamo parlato di mafia, l'abbiamo fatto con loro, con i nostri studenti delle classi seconde medie. Abbiamo parlato in particolar modo di Falcone e di Borsellino. Non è stato facile, sono sicuramente tematiche complesse, tematiche molto grandi, ma spesso ancora non affrontate a scuola, che però insomma è giusto, di cui è giusto parlare e che è giusto trattare. Quindi abbiamo cercato di farlo anche personalizzandolo, anche raccontando, no, quelli che sono i nostri messaggi, e abbiamo voluto aprire proprio con le parole e la creatività di Gloria e Asia, che ringrazio anche per insomma avere fatto un piccolo sforzo in più. Noi però procediamo anche con ordine e andiamo a raccontare quelli che sono stati gli avvenimenti. Partiamo da Antonio, a cui do innanzitutto il buon pomeriggio e ben trovato Antonio.
2: Buon pomeriggio.
1: Salutiamo anche il nostro Biagio in cabina di regia. No, va bene così, lo possiamo lasciare. Antonio, dicevamo, con te per raccontare quella che è la storia che c'è dietro Falcone e Borsellino, ma soprattutto l'importanza, no, del loro lavoro per la magistratura italiana, per la storia italiana.
2: Io ora parlo del pullo antimafia, che per questo si intende il gruppo contro la mafia siciliana, che portò ad un maxi processo che durò dal 1983 al 1988. Questo gruppo era composto da Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e altri due. Prima di questo non c'era nessun coordinamento sulle indagini della mafia e ognuno lavorava sul lavoro assegnato. Nel 1987 il maxi processo conferma l'esistenza di Cosa Nostra. Il pool fu d'impulso a creare l'antimafia. Le organizzazioni criminali mafiose sono Cosa Nostra, Camorra e 'Ndrangheta, eccetera. I movimenti contro la mafia sono nati in Sicilia dopo la strage di Capaci, dove perse la vita Giovanni Falcone, e la strage di Via D'Amelio, dove morì Paolo Borsellino. Ma oltre a loro anche la loro scorta.
3: Il mondo dalle nuvole. Ci sono ferite che non se ne vanno nemmeno col tempo, più profonde di quello che sembrano.
4: Paolo Emanuele Borsellino è stato un magistrato italiano, vittima di Cosa Nostra nella strage di Via D'Amelio. Borsellino è considerato una delle persone più prestigiose nella lotta alla mafia in Italia. Nacque a Palermo il 19 gennaio nel quartiere della Calza. Durante alcune partite conobbe Giovanni Falcone, un suo grande amico. Instaurarono un forte legame, avevano due vite intrecciate ma lo stesso destino.
5: Giovanni Falcone nasce il 18 maggio 1939, è stato un magistrato italiano che ha dedicato la sua vita alla lotta contro la mafia. Morì il 23 maggio 1992 insieme alla moglie Francesca Morvillo, mentre tornavano a casa da Roma. Viene fatto esplodere in autostrada dalla mafia.
3: Salvano il mondo, mi basta un attimo. Capisco che amici cicatrici.
1: E allora grazie anche a Melissa e Giuseppe, che innanzitutto non ho presentato e non ho introdotto. Lo facciamo con un po' di ritardo, Giuseppe.
6: Buon pomeriggio
1: Melissa. Buon pomeriggio. Grazie per averci raccontato, ecco, anche quelli che sono stati i fatti di cronaca. Questa è l'apertura della nostra trasmissione, La Giusta Frequenza, dedicata proprio a Falcone e Borsellino e alla strage di Capaci, la strage di Via D'Amelio. Ci prendiamo una prima pausa musicale, anche la playlist è scelta dai nostri ragazzi. Lui è Ultimo con Ti Dedico il Silenzio. Torniamo in diretta dall'Istituto Comprensivo San Costantino. Io sono Chiara Di Paola, questa volta in compagnia di Adam. Buon pomeriggio e ben trovato.
2: Buon pomeriggio a tutti.
1: E alla mia destra ho Domenico. Domenico, buon pomeriggio anche a te, un saluto.
7: Buon pomeriggio.
1: Stiamo parlando di mafia, lo stiamo facendo ricordando Falcone e Borsellino, il loro operato, la loro importanza e la svolta che insomma il nostro paese ha avuto grazie al loro operato. Lo stiamo facendo anche ricordando la loro morte. Abbiamo parlato di scorta. L'abbiamo fatto grazie ai ragazzi che insomma hanno introdotto l'argomento. E a proposito di scorta, Adam, abbiamo approfondito in fase redazionale, anche con l'aiuto della professoressa Scarcia, un libro che è il racconto di un uomo della scorta che è sopravvissuto alla strage e che continua ad andare nelle scuole, quindi a diffondere anche la sua testimonianza, proprio per raccontare da un lato quella che è stata la tragedia e il dramma di Capaci, ma dall'altro lato anche per andare oltre, raccontare lo stato di abbandono. E questo è il titolo del libro.
0: Stato di abbandono. Questo libro è un racconto biografico di Giuseppe Costanzo, uomo di fiducia e di scorta del giudice Giovanni Falcone, sopravvissuto alla strage mafiosa del 1992. Il libro è stato scritto insieme a Riccardo Tessarini ed è stato pubblicato nel 2017. L'opera è narrata in prima persona ed è il frutto di molte interviste a Giuseppe Costanzo, che si racconta all'infanzia ai nostri giorni.

0: Il titolo Stato d'abbandono, molto forte, si riferisce alla sua condizione di isolamento da parte della pubblica amministrazione che il protagonista vive dopo essere sopravvissuto alla strage.
1: L'attesa che ci riesco a ritrovarmi, a ritrovarti, a ritrovare un senso. Ho sempre scritto forse per sentirmi meno solo in quelle sere dove il cielo ti prende per mano.
0: L'autista del magistrato racconta in prima persona la terribile esperienza di essere sopravvissuto all'attentato ed i rimorsi che si porta dietro per aver lasciato guidare l'auto al giudice. Il 23 maggio, giorno dell'attentato, Costanza si recò con 2 auto della scorta all'aeroporto di Punta Raisi per prendere i coniugi Falcone di rientro da un viaggio. Fu in quel momento che Falcone ordinò a Costanza di sedersi sui sedili posteriori perché voleva guidare lui. La coniuge Francesca Morvillo era abituata a sedersi dal lato passeggero che perché soffriva di mal d'auto. Falcone, immaginando che potesse essere pericoloso mettersi alla guida, ordinò di cambiare la disposizione delle auto della scorsa. Di solito le auto si disponevano una accanto all'altro, mentre in questo caso Falcone stabilì che le auto fossero messe una davanti alla sua e una dietro. Fu grazie a questa idea che la terza auto riuscì ad evitare di restare coinvolta nell'attentato. L'attentato, come sappiamo, avvenne in autostrada all'altezza dello svincolo di Capaci, a seguito dello scoppio di una bomba carica di tritolo, come rivelò il pentito mafioso Gaspare Spatuzza, che partecipò al compimento della strage.

0: compiuto.
1: Giuseppe Costanzo descrive con molto rimorso quella vicenda che costò la vita al giudice, alla moglie e alla prima scorta. I sensi di colpa furono aumentati anche dai commenti dei colleghi delle forze dell'ordine, dai giornalisti che affrontarono la vicenda. Dopo la strage, Costanzo venne praticamente scartato da ogni singola attività. Venne considerato una persona irresponsabile e un problema per la magistratura. Un'intervista rilasciata nel 2018, Costanzo rivela che essere sopravvissuto è stato terribile. Rientrata in servizio, non sapevano cosa farsene di me. Mi sarei aspettato un trattamento più umano. Se al posto mio fosse rimasto vivo Falcone, avremmo visto l'Italia diversa. Il rientro di Costanzo in procura avvenne un anno dopo la strage. Tuttavia, egli fu retrocesso di ruolo, passando a semplice commesso. Fu una grande fatica a riavere un lavoro sicuro. In più, non gli fu riconosciuto il fatto di essere stato vittima di terrorismo solo perché sopravvisse all'attentato. Costanzo ebbe pochi riconoscimenti, tra cui la consegna della medaglia d'oro al valor civile. Oggi è un uomo in pensione e si reca spesso nelle scuole di tutta Italia per parlare di Giovanni Falcone e del suo lavoro contro la mafia.
2: Grazie ragazzi per averci raccontato questa storia poco conosciuta, io in primis non la conoscevo e quindi sono felice anche di averla ascoltata e di farla ascoltare ai nostri ascoltatori. Ci prendiamo un'altra pausa musicale, il brano che ci ascoltiamo adesso iconico, no? Per la tematica che di cui stiamo parlando, che stiamo trattando, lui è Fabrizio Moro, questa è Pensa.
3: La testa

0: la giusta frequenza qui da San Costantino con gli studenti e le studentesse delle classi seconde medie. Buon pomeriggio e bentrovate ad Alessia. Ciao Alessia.
1: Buon pomeriggio.
0: A Federica.
2: Buon pomeriggio.
0: A Fortunato.
3: Buon pomeriggio.
0: Io alla mia sinistra, sì, c'è anche Nazareno. Aspetta, ti passo il microfono. Nazareno.
4: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio. Un saluto come sempre anche a, al nostro Biagio in cabina di regia.
5: Sono rimaste nei secoli come parole iperbole, intatte e reali come piccoli miracoli, idee di uguaglianza, idee di educazione.
0: Ci faceva piacere fare un ricordo particolare. Stiamo parlando di Falcone e di Borsellino, stiamo parlando di mafia, ma in questo contesto è bello ricordare anche due vittime della mafia che in qualche modo ci sono vicine in questo momento, no? Ci piace pensare che stiamo facendo radio letteralmente con noi e ci stiano aiutando a raccontare il fenomeno della mafia. E sono Peppino Impastato e... Chi lo faceva il secondo?
4: Giuseppe Letizia.
0: E Giuseppe Letizia, esattamente. Perché? Per chi li abbiamo scelti? Il primo, insomma, ha fatto della radio il suo mezzo, no? Il suo mezzo di amplificazione e la sua voce. Il secondo, invece, era un vostro coetaneo. Quindi insomma noi ce li immaginiamo qui attorno al nostro tavolo, che ci aiutano a raccontare quello che è stato ma anche quello che continua ad essere la mafia nel nostro paese. Partiamo, se siete d'accordo, da Peppino Impastato con Federica, che ci racconta un po' la sua vita e il suo coraggio insieme a Fortunato.
4: Giuseppe Impastato, detto Peppino, è stato un giornalista, conduttore radiofonico e attivista siciliano. È nato a Cinzi, in provincia di Palermo, il 5 gennaio 1948, da una famiglia mafiosa. Il padre Luigi era stato inviato al confino durante il periodo fascista. Lo zio e altri parenti erano mafiosi e il cognato del padre era il capomafia Cesare Manzella, ucciso nel 1963. Peppino è morto a Cinzi il 9 maggio 1978, ucciso dalla mafia. I mafiosi misero in piedi un depistaggio facendo trovare il suo corpo sui binari del treno. La polizia archiviò il caso come suicidio, ma la madre combatté tutta la vita per trovare la verità.
6: Nel 1965 fonda il giornalino e aderisce al Partito Socialista Italiano. Dal 1968 in poi milita nei gruppi di Nuova Sinistra. Nel 1975 costituisce il gruppo Musica e Cultura, che svolge attività culturali. Nel 1977 fonda Radio Out, Radio Libera, con cui denuncia i diritti e gli affari dei mafiosi di Cinisi e in primo luogo del capomafia Gaetano Badalamenti, che aveva un ruolo di primo piano nei traffici internazionali.

0: La storia del pastorello Giuseppe è agghiacciante e dimostra che i mafiosi non hanno pietà di nessuno. Questo pastorello un giorno era andato a pascolo da solo. Egli si era addormentato ed a un certo punto egli sentì dei rumori e si nascose dietro un masso e vide un omicidio mafioso di una persona.
1: Non hai, così se vuoi portarmi dentro al cuore.
2: Tornò a casa, si bloccò dalla paura e gli salì la febbre molto alta e il padre, assai preoccupato, lo portò all'ospedale non sapendo che il medico era un mafioso e le diede dei farmaci che subito dopo lo fecero morire. In tanti pubblicarono degli articoli sulla sua morte e il medico decise di chiudere il suo studio per emigrarsi in Australia.
3: Menchia, signor tenente.
4: L'ultimo blocco della nostra trasmissione dedicata a Falcone e a Borsellino è una lettura di uno dei passi più famosi che riguardano la mafia e la lettera che Borsellino scrisse a Falcone in occasione del suo funerale. Ce ne leggono alcuni stralci i nostri studenti, le nostre studentesse sempre dell'Istituto Comprensivo San Costantino, che vado a salutare. Il nostro viaggio dalla regia è passato alla voce, quindi buon pomeriggio, un saluto.
5: Buon pomeriggio a tutti.
4: Un saluto anche ad Ettore.
5: Buon pomeriggio.
4: Ma hai guardato male, ho detto sbagliato il nome. No, l'ho detto giusto. Desiree.
6: Buon pomeriggio.
4: E Maria Francesca.
7: Buon pomeriggio.
4: C'è anche Anna con noi.
8: Buon pomeriggio.
4: Allora, dicevamo di leggere alcuni stralci della lettera che Borsellino ha scritto a Falcone in occasione del suo funerale. Da chi partiamo, ragazze? Da Denise.
6: La sua vita è stata un atto di amore verso questa sua città, verso questa terra che lo ha generato, che tanto non gli piaceva. Perché se l'amore soprattutto ed essenzialmente dare per lui e per coloro che gli siamo stati accanto in questa meravigliosa avventura, amore verso Palermo e la sua gente, ha avuto e ha il significato di dare a questa terra qualcosa, tutto ciò che era ed è possibile dare delle nostre forze morali, intellettuali e professionali per rendere migliore questa città e la patria a cui essa appartiene.
9: La mafia, primo problema morale da risolvere nella nostra terra, bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale, anche religioso, che coinvolgesse tutti, che tutti abituasse a sentire la bellezza del fresco profumo di libertà che si oppone al puzzo compromesso morale, dell'indifferenza, della contiguità e quindi della complicità.
5: E tutti accorgono quali dimensioni ha questa perdita, anche coloro che per averlo denigrato, ostacolato, talora odiato e perseguitato hanno perso il diritto di parlare. Nessuno tuttavia ha perso il diritto, anzi il dovere sacrosanto, di continuare questa lotta. Se egli è morto nella carne ma vive nello spirito, come la fede ci insegna, le nostre conoscenze, se non si sono svegliate, debbono svegliarsi.
10: Facendo il nostro dovere, rispettando le leggi, anche quelle che ci impongono sacrifici, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarre, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, collaborando con la giustizia, testimoniando i valori in cui crediamo, in cui dobbiamo credere, anche dentro le aule di giustizia, troncando immediatamente ogni legame di interesse, anche quelli che ci sembrano innocui, con qualsiasi persona portatrice di interessi mafiosi, grossi o piccoli, accettando in pieno questa gravosa e bellissima eredità di spirito, dimostrando a noi stessi e al mondo che Falcone è vivo.
4: Noi abbiamo scritto una lettera a Falcone e Borsellino, l'ha scritta la nostra Anna e noi ci salutiamo con la sua voce. Ringraziamo anche Antonio in cabina di regia e tutti gli studenti e le studentesse che hanno partecipato al nostro podcast e naturalmente la professoressa Scarcia.
9: Cari Falcone e Borsellino. Ormai, quando si parla di voi, si parla delle due persone incredibili che siete stati, pronti a sfidare la morte per la giustizia e a combattere insieme per raggiungere i vostri ideali. Voi due siete diventati il simbolo dell'antimafia, ci avete insegnato ad agire e lottare contro il male, che non ci vuole liberi di pensare, liberi di vivere una vita all'insegna del rispetto delle leggi. Ci avete fatto capire che la mafia non è invincibile, è che è una cosa umana, quindi finirà come tutte le altre cose umane, basta volerlo e non abbassare mai la testa. Grazie, non solo perché uomini come voi ci invitano a guardare le cose con gli occhi della giustizia e non dell'interesse personale, ma soprattutto perché non avete avuto paura della morte fisica, pur di dare la speranza che un mondo migliore ci possa essere.

0: State ascoltando la giusta frequenza. La giusta frequenza.
1: Giovani reporter della memoria.
2: Della memoria.
1: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
2: La Fondazione Media Literacy.
3: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
0: E l'Orientamento Scolastico.
3: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare

0: Bella questa musica, cosa stai ascoltando?
1: Boh, man fa un lingue,
0: cosa stai ascoltando?
1: Radio Jeans, Radio Jeans, muove, hell, leggi.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 per tutti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Si avvisa all'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Sono le 9 e 4 minuti.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
4: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Buongiorno da Nicola De Muro. Nuovi bombardamenti e minacce reciproche mettono a rischio il fragile accordo tra Stati Uniti e Iran. Il nodo in questo caso, ma non è l'unico, rimane sempre il controllo dello stretto di Hormuz. Davide Camera.
1: La fragile tregua, l'accordo quadro sul quale il dialogo diplomatico sta continuando, è ancora una volta messa a dura prova dai reciproci bombardamenti seguiti dalle ormai consuete minacce di Trump da una parte e dei Pasdaran dall'altra, secondo una sorta di ciclico rituale che però continua a mantenere debole lo scenario medio orientale. Le forze armate americane attaccano obiettivi iraniani nella zona dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco di ieri contro una petroliera commerciale. Colpite infrastrutture di sorveglianza iraniane, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea e depositi di droni. In nottata i Pasdaran hanno attaccato il Kuwait e il Bahrain, sostenendo che si tratterebbe di una risposta a bombardamenti americani di 5 località costiere in Iran. E le parole sono quelle dure ma consuete. Trump che su Truth minaccia con il punto esclamativo la Repubblica Islamica della sua esistenza, i Pasdaran che parlano di risposta implacabile in caso di nuova aggressione statunitense. Tutto questo rischia di scoraggiare ulteriormente il transito delle navi nel tratto di mare riaperto dall'Iran nell'ambito dell'accordo, ma che Teheran pretende comunque di gestire. E non piace all'ultradestra israeliana l'accordo con il Libano, anche quello è un fronte che resta molto problematico.
0: E per motivi ovviamente opposti a quelli dell'ultradestra israeliana, anche Hezbollah contesta l'accordo raggiunto tra lo Stato ebraico e il governo libanese, che riconosce la mutua sovranità dei due paesi. Sostenitori di Hezbollah ieri hanno manifestato per le strade di Beirut, bloccando una strada con pneumatici in fiamme. Il Venezuela è ancora in ginocchio, il bilancio delle vittime sale a 1430, si scava ancora tra le macerie, spesso a mani nude per la scarsità di mezzi, ospedali allo stremo e contestazione alla presidente ad interim Rodriguez, accusata dei ritardi e delle inefficienze nei soccorsi. Tratto in salvo dalle macerie un neonato di appena 18 giorni, mentre è stata trovata senza vita Francesca Mannina, 42 anni, originaria di Balestrate, in provincia di Palermo, che risultava dispersa. La strage a Roma della famiglia proveniente dal Bangladesh è ricercato nella capitale ma anche in tutta Italia. Shahadat Hossain, nato in Bangladesh nel 1983, identificato come autore del triplice omicidio, un uomo, sua moglie e la loro figlia di 8 anni, che si è consumato la notte scorsa al quartiere Casalotti. L'unico superstite della famiglia sterminata, originaria del Bangladesh, è il primogenito, ventenne, è stato il giovane al momento in prognosi riservata a fornire l'identikit del killer. Il 43enne spesso era ospite della famiglia che poi ha sterminato, era ossessionato dalla donna e per questo motivo era stato anche ammonito dalla comunità del Bangladesh nella capitale. Nel Viterbese proseguono senza sosta nel lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo che si era tuffato per rinfrescarsi da una piccola barca sulla quale si trovava con la moglie. La morsa dell'afa non dà tregua all'Italia e all'Europa, ma mentre più a nord emerge un pur graduale abbassamento dei livelli di allerta, sul bel paese si prevedono oggi i picchi delle temperature fino a 40 gradi, una tregua, benché solo parziale, prevista solo nei prossimi giorni. Con gli ultimi 6 incontri si è chiusa senza sorprese la fase a gironi dei mondiali, in evidenza il solito Messi, entra al 60° e va a segno su punizione. Risultato finale: Argentina 3, Giordania 1. È tutto, a più tardi.

0: Quando non conosco a fondo metto su il preservativo.
1: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
2: Come che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
1: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
3: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

io sarei lo stronzo, quello che guarda troppo la televisione. Beh, qualche volta lo sono stato.

parliti tonne da buon costume, di questo han voglia se

ho amato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

questa notte calda di ottobre, apriti cuore, non stare lì in silenzio, senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento, e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore,

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Colombo di Sanremo.
2: Buongiorno, parliamo dalla redazione del Colombo di Sanremo. Intervistiamo il regista sanremese Marco Di Gerlando. Una prima curiosità, come le è venuto in mente di cominciare questo lavoro?
3: Bella domanda, è arrivata così. Cioè, sono sempre stato appassionato di cinema, ho guardato tantissimi film. E inizialmente ho iniziato come disegnatore di fumetti, quindi da ragazzino disegnavo proprio dei fumetti horror, thriller, e quindi già c'era un appoggio alle immagini da parte mia. E dopodiché, con la prima videocamera familiare, ho iniziato a girare qualche scenetta e poi ho cominciato a scrivere qualche storia, poi da lì sono diventati cortometraggi, film, eccetera. È nata proprio come una passione fortissima verso le immagini.
2: Che difficoltà ci sono nel fare regista in una città di provincia come Sanremo?
3: Difficoltà ce n'è tantissime. Può essere una carta a favore il fatto di essere in una città piccola e quindi essere un'unica realtà che fa questo tipo di lavoro. Però è anche vero che una città come Sanremo, nonostante da fuori appaia come una città propensa allo spettacolo a 360 gradi, in realtà non è tutto così, e quindi le difficoltà sono molte, quindi a partire dall'aiuto economico da parte delle istituzioni, trovare sponsor per portare avanti i progetti è assai difficile. L'arte di arrangiarsi e quindi di dare libero sfogo alla passione è quello che poi realmente ci aiuta nel portare a termine progetti culturali come film e video in generale.
2: I suoi film hanno vinto numerosi premi in concorsi nazionali e internazionali. Qual è il lavoro che le ha dato più soddisfazione?
3: Per i lavori penso tutti, perché comunque ogni lavoro mi ha lasciato sempre qualcosa di diverso. Se proprio devo fare un nome, l'opera con la quale mi sento più me stesso è un cortometraggio che ho girato nel 2008 che si intitola Taxi. E a questo cortometraggio qua sono molto affezionato, perché è un po' un rispolverare anche della mia adolescenza. Cioè, io sono cresciuto a Pane di Landog, che è un fumetto italiano molto conosciuto, e quindi esprimere attraverso le immagini una storia ispirata a un Dylan Dog per me è stato toccare veramente il paradiso con un dito, anzi dovrei dire l'inferno, visto le tematiche che tratta il fumetto.
2: Da qualche anno collabora con alcune scuole per dei progetti di laboratorio cinematografico. Secondo lei che valenze formative hanno queste iniziative per i ragazzi?
3: Beh, intanto secondo me l'obiettivo principale di questo tipo di lavori con le scuole è lavorare molto sul gruppo. Perché? Perché se c'è un buon gruppo, una buona atmosfera, questa poi rimane impressa nel lavoro stesso. Cosa molto importante secondo me è un approccio da parte dei ragazzi alla creatività e al mettersi in gioco. Questa secondo me ha valenza fondamentale, perché non è un lavoro che viene impostato e basta su un determinato personaggio o su una determinata storia. C'è una ricerca, uno scendere in profondo in se stessi e quindi poi esprimere delle emozioni nella maniera più credibile possibile. E quindi per i ragazzi credo che sia un'esperienza importante.
2: Se avesse un budget illimitato, che argomento le piacerebbe trattare?
3: Non lo so. Io per adesso mi sono sempre arrangiato con piccoli budget. Probabilmente se avessi un budget illimitato, non lo so, forse farei una storia su un regista che ha sempre lavorato con un budget limitato, che all'improvviso si trova ad avere un budget illimitato, e quindi costruirei la storia su questo tipo di andazzo.
2: Ha un regista come punto di riferimento?
3: Beh, registi ce n'è tanti. Secondo me i migliori sono due. Uno è sicuramente italiano, che è Sergio Leone, perché proprio è il regista con la R e tutte le altre lettere maiuscole. E poi un altro è sicuramente Kubrick, perché è il regista più completo. Completo perché? Perché è un regista che non è che ha lavorato solo su un unico genere, ha toccato numerosi generi e di tutti questi generi ne ha fatto un capolavoro. Quindi il mio modello è lui, poi arrivare al suo livello è un altro discorso.
2: Quali consigli potrebbe dare un giovane che vuole intraprendere questa carriera?
3: Beh, intanto mettere da parte i pensieri e le preoccupazioni e lanciarsi veramente in questa cosa se ci crede veramente, perché credo che non ci sia cosa più bella che seguire la propria ispirazione e la propria arte, poi il resto viene tutto da sé.
2: La ringraziamo per la disponibilità, arrivederci.
3: Grazie a voi.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
4: Radio James.

perché ridi? Dici che ho i pantaloni troppo corti, farfallina. Ma che c'entra? Se il ciuffotto da usato, come dici tu, vorrei sapere perché non mi vuoi. C'è tutti i denti, sono sano americano, sono conservatore anticomunista. Ti basta? Faccio la testa. Quanto pelo hai sul petto? Ora che ti guardo meglio, sembra proprio un ometto. Hai la barba, il collo grosso. Ora ridi fino a pisciarti addosso. Canto ti negri perché proprio a me, che sono bianco pulito come un giglio. Amo le donne, le faccio impazzire, povero Martin, meglio ripartire.

0: Sono le 10 e 3 minuti.
1: Buona domenica da Davide Camera. In Medio Oriente continua ad essere messa a dura prova l'intesa fra Stati Uniti e Iran tra bombardamenti reciproche, minacce di Trump e dei Pasdaran. Le forze armate americane attaccano obiettivi iraniani nella zona dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco di ieri contro una petroliera commerciale, colpite infrastrutture di sorveglianza iraniane, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea e depositi di droni. In nottata i Pasdaran hanno attaccato il Kuwait e il Bahrain, sostenendo che si tratterebbe di una risposta a bombardamenti americani di 5 località costiere in Iran. Ancora speranza in Venezuela di trovare qualcuno vivo, come è successo per un undicenne estratto dalle macerie a Carabayeh a 3 giorni dalle scosse di terremoto. Il bilancio è stato aggiornato a 1.450 vittime, di cui 4 italiane, oltre 50.000 dispersi. Nella nostra notte nuova scossa di magnitudo 4.8. Si va verso il picco dell'ondata di caldo in tutta l'Europa, temperature da record ovunque, compresa l'Italia, dove potrebbe essere stata proprio l'alta temperatura a provocare la morte di un 82enne sulla spiaggia di Marina di Grosseto. Gravissimo in Lombardia un agricoltore 63enne colto da malore nel Milanese. In Francia i numeri rischiano di essere davvero quelli di un'ecatombe, certamente molti decessi in più rispetto alla norma, ma tutti i paesi del vecchio continente sono alle prese con un'emergenza che ha portato anche all'annullamento di molti eventi. Ennesimo femminicidio sulle alture di Sanremo, in provincia di Imperia. Vittima una 51enne americana soffocata con un cuscino dal compagno italiano di origini mauriziane, che poi si è costituito ai carabinieri. La casa si trova in una zona impervia nel bosco di Ceriana. Il delitto sarebbe avvenuto dopo un litigio. La gelosia potrebbe essere la causa, ma la procura indaga e ha disposto l'autopsia. E infine i mondiali di calcio. Con gli ultimi 6 incontri si è chiusa la fase a gironi. L'Inghilterra batte 2-0 Panama ed è prima nel gruppo davanti alla Croazia, 2-1 sul Ghana. L'Argentina liquida 3-1 la Giordania, Messi a segno su punizione. Nello stesso gruppo il 3-3 di Algeria-Austria qualifica entrambe. 0-0 Colombia-Portogallo, Congo-Uzbekistan 3-1. Stasera Sudafrica-Canada apre i 16esimi. E abbiamo terminato, grazie per averci seguito.
2: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30, solo R&B e soul. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: E quando la stanza al semibuio, in un silenzio teso, assoluto, impressionante. Ghi. Un gatto. Non importa. Non è mica un gallo. E quando in un pomeriggio caldo. Pomeriggio? Non importa. E quando sei lì sopra di lei, fermo, rilassato, anche lei ferma, non si sa se rilassata. Riassumiamo. Io avevo avuto l'orgasmo. Ghin! Niente a che vedere con quelli che mi organizzo da solo. Ma un discreto orgasmo per essere in due. E quando sei lì sopra di lei, con lo sguardo intelligente dell'uomo soddisfatto, pensi, avrei voglia di fumare. Non puoi, perché c'è questo senso bello dei due corpi uno sopra l'altro, e senti il tuo poggiare dolcemente su di lei con tutti i muscoli rilassati, 70 chili. E pensi, le peserò troppo? E qui ti rovesci su un fianco e tenti una carezza. Ghin! Per indagare. Già, se lei fosse stata bene, in un certo senso io... Riassumiamo. Io ho avuto l'orgasmo. Lei non si sa. Del resto non si sa mai. Maledizione, un complotto, eh. Un uomo va con una donna una volta, due volte, 10 volte e non sa mai se lei. Difficile anche da chiedere. Generalmente la domanda è: sei stata bene? Sei stata bene? E di là. Sì, certo. Certo cosa? Come mi fa incazzare la gente che non vuole capire. Mi spiego meglio. Per l'uomo è chiaro, no? Cioè, quando arriva al massimo è evidente. Come dire, c'è la prova. Ecco. Ma lei, diciamo, le donne, come funzionano? Non c'è la prova. È per questo che uno sta lì nudo come un cretino a domandarsi com'è andata. E sarò stato bravo e non sarò stato bravo. E l'egoismo e l'abbandono e non abbandono. E il cervello ti tic, ti tic, ti tic. E il gesto stonato e la sintonia, i tempi diversi. E ti tic, ti tic. E le sarà piaciuto, non le sarà piaciuto. Oh, la partita doppia degli orgasmi. Lei mi si avvicina un po'. La rivincita. Non potrei. Già, è perché prima potevo. È il mistero. Lei potrebbe ancora. Potrebbe sempre. Anche quella lì è bella, eh. Silenzio di tomba. Non può durare questo silenzio. Si sente un gorgoglio. Ah no, niente. Una pancia. Sono liquidi che si muovono, si spostano, normalissimo. Non mi fanno paura le cose scientifiche. Però una pancia che brontola è sempre un po' fastidiosa. Non si sa mai se è la sua o la mia. Bisognerebbe amarla più profondamente, una pancia. Voglio dire, invece di restare sempre in superficie. Bisognerebbe amare tutto di una persona, la pancia, il cuore, il fegato, lo stomaco, la colicisti. Beh, la colicisti, insomma. Bisognerebbe amare veramente, invece di fare l'amore come imbecilli. Non c'è niente da fare, è così. Se vuoi sciupare un'amicizia con una persona, facci all'amore.
1: E dopo? Ci vuole troppa comprensione per trasformare in dolcezza una cosa venuta male. Ti rimetti la camicia lentamente, ti allacci una scarpa e questa operazione ti sembra che duri tutto il pomeriggio. Pomeriggio? Boh, non importa. Ti dico.

0: State ascoltando La giusta frequenza.
1: Giovani reporter della memoria. Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
2: La Fondazione Media Literacy.
3: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Ciao, siamo Matteo
5: e
6: Vittoria
4: del Liceo Dante Alighieri di Roma e oggi parleremo di un'intervista all'ex magistrato Antonio Ingroia riguardante l'assistenza della trattativa Stato-mafia. Antonio Ingroia, 64 anni, oggi avvocato, è stato un importante magistrato che collaborò attivamente con Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Si è occupato di inchieste sulla mafia e procedimenti penali per omicidi di mafia, reati di associazioni di tipo mafioso, estorsione e traffico di droga e fino al 2012 è stato magistrato della Procura di Palermo come pubblico ministero. In questa intervista il dottor Ingroia risponde ad alcune domande riguardanti appunto l'esistenza della trattativa Stato-mafia. L'inchiesta concepita e portata a termine da Ingroia fino al processo a dibattimento, poi proseguito da Nino Di Matteo, si fondava su consistenti elementi di prova. L'ex magistrato arriva ad ipotizzare che nella scomparsa dell'agenda rossa appartenuta a Paolo Borsellino, che la utilizzò nel periodo compreso tra la strage di Capaci e quella in via D'Amelio, possano essere stati coinvolti uomini di Stato intenzionati ad occultare presunte prove sull'esistenza di una trattativa Stato-mafia. Nella sentenza appare evidente il tentativo di giustificare gli autori della trattativa per fini, diciamo, solidaristici. Alla domanda dell'intervistatore se queste non sembrino cupe ragioni di Stato, Ingroia risponde che è il tema dell'indagine che pose lui stesso diversi anni fa, affermando che, se ci fosse stata una ragione di Stato alla base della trattativa, i vertici delle istituzioni repubblicane avrebbero dovuto dichiararlo apertamente, i magistrati avrebbero dovuto di conseguenza prenderne atto, rinunciando all'azione penale, e chi l'avesse pubblicamente dichiarato avrebbe dovuto renderne conto dinanzi ai cittadini italiani. Quale ragione di Stato potrebbe mai giustificare una trattativa con gli assassini di Falcone e Borsellino? Ingroia conferma di essere stato testimone diretto di numerose confidenze scomode di Borsellino nei 55 giorni del 1992 tra la strage di Capaci e il suo assassino in via D'Amelio, aggiungendo che, sebbene alcune rivelazioni fossero enormi, non è accaduto nulla. L'ex magistrato ricorda che l'informazione infatti anestetizza certe notizie che altrove farebbero crollare interi governi e la maggioranza degli italiani è purtroppo abituata ad ingoiare di tutto senza reagire.
6: Successivamente, Ingroia riconosce proprio che l'indagine sulla presunta trattativa Stato-mafia è rimasta una grande questione incompiuta, non essendo i magistrati riusciti a mettere bene a fuoco le responsabilità dei politici. Di certo non per loro inerzia, bensì perché l'allora presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, si mise di traverso rispetto all'indagine attraverso il famoso conflitto di attribuzione contro la Procura di Palermo, ovvero un atto di ostacolo spiegabile esclusivamente con l'intenzione di fermare l'indagine e che ha raggiunto il suo obiettivo dal momento che i politici mandanti della trattativa non sono mai stati davvero scoperti. E questo è proprio quello che ha apertamente dichiarato l'ex magistrato Ingroia. Peraltro, nella sentenza si ammette l'apertura di una trattativa con l'ala moderata di Cosa Nostra, rappresentata da Bernardo Provenzano. Questo, ha commentato l'ex magistrato, è un antefatto di certo scandaloso proprio per chi ha un senso morale ed etico. Tuttavia, ciò non stupisce, considerato lo scarso senso etico e morale di questo mondo moderno. Ingroia sostiene poi che la lotta alla mafia sia scomparsa tanto dai programmi dei partiti politici quanto dall'informazione dominante e si sia proprio assecondato il processo di mimetizzazione e invisibilità della mafia. Dice, e cito, «Tu Stato non mi tocchi più e io mafia smetto di fare stragi, mi mimetizzo, fingo di non esistere». Successivamente l'intervista si conclude proprio con una domanda sul ricordo personale e professionale che conserva l'ex magistrato dei due grandi personaggi Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. E quindi dice, e qui cito, Potrei raccontare mille aneddoti personali, con una costante, un filo che li collega tutti ed esprime la loro intransigenza etica e morale. Con la mafia non si tratta, a nessun costo. Il contrario dell'Italia degli anni dopo il loro tragico sacrificio, a prescindere dalle declamazioni in occasione dei loro anniversari. L'Italia dei decenni successivi non merita la loro eredità.

0: State ascoltando La giusta frequenza.
1: Giovani reporter della memoria. Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
2: La Fondazione Media Literacy.
3: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: l'Istituto Tecnico Nautico San Giorgio di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Sauro di La Spezia, il Centro Giovani di Serra Riccò, il Centro Giovani di Sesti Levanti,
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: Scientifico BSO di Amicis d'Imperia, il Liceo Scientifico e Classico BSO di Imperia, l'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri Vittorio Emanuele II Ruffini di Genova.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
2: Come che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
1: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
3: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 11:03.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Con gli ultimi 6 incontri si è chiusa la fase a gironi dei mondiali. L'Argentina liquida 3-1 la Giordania, già eliminata, e chiude il girone a punteggio pieno, ancora segno Messi, stavolta su punizione. 6° gol in questa edizione, 7ª partita di fila a segno e quota 19 reti totali nei mondiali di Lo Celso e Lautaro Martinez, gli altri 2 gol. Nello stesso gruppo Algeria-Austria 3-3, entrambe qualificate. Austria 2 volte avanti con Arnautovic e Sabitzer, 2 volte ripresa da Belgali e Marez, che segna al 93esimo prima del definitivo pari di Kalajdzic. Bellingham e Kane firmano il 2-0 su Panama dell'Inghilterra, prima nel gruppo davanti alla Croazia, che con le reti di Sucic e Vlasic batte 2-1 il Ghana, qualificato tra le migliori terze. Finisce 0-0 Colombia-Portogallo, prima e seconda, col 3-1 sull'Uzbekistan va ai 16esimi da terzo il Congo, e stasera scattano i 16esimi, eliminazione diretta alle 21 Sudafrica-Canada. Formula 1, Russell centra la pole del Gran Premio d'Austria. Il britannico della Mercedes segna il miglior tempo quando è esposta la bandiera gialla per un incidente a Verstappen, situazione interpretata male dal compagno di team e leader iridato Antonelli, quarto.
2: Ho fatto un errore perché non so perché ho pensato che ci fosse la doppia bandiera gialla e quindi ho abortito il giro e mentre era solo singola. Peccato, però così, esperienza. È stato un errore di valutazione, purtroppo mi è costata la prima fila.
1: Secondo e terzo tempo per la Ferrari con Leclerc e Hamilton, semaforo verde alle 15. Prenderà il via invece alle 14 la gara lunga MotoGP del Gran Premio d'Olanda. Prima fila Aprilia con Martin, Ogura e il leader del mondiale Bezzecchi. Nella sprint vittoria di Fernandez sempre su Aprilia. Tennis segna -1 il conto alla rovescia di Wimbledon. Domani Jannik Sinner, campione in carica, aprirà alle 14:30 il programma del centrale contro Kecmanovic. Nell'ultimo test, in un torneo di esibizione sull'erba dell'Allingham Club a Londra, sconfitte per Cobolli e Darderi rispettivamente con Echeverri e Tsitsipas. Nuoto al trofeo Sette Colli a Roma non tradisce le attese la gara dei 100 stile donne. L'olandese Stijn Bergen realizza il nuovo record del mondo in 51,68. Sara Curtis scende per la prima volta sotto la barriera dei 53 secondi e con 52,69 migliora il suo primato italiano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Buongiorno, siamo Salvo, Pietro, Daniel, Antonino e Andrea dell'Istituto Salvo d'Acquisto di Bagheria e questo è un podcast per il progetto La Giusta Frequenza, Giovani Reporter della Memoria. Abbiamo scelto di parlarvi della serie dei Capaci perché ci sta a cuore e lo abbiamo sentito tante volte raccontare dalle persone più grandi e dai nostri professori. Oggi però vogliamo trasmettere le nostre emozioni e i nostri pensieri su un evento terribile, il cui frastuono continua ancora oggi a sentirsi.
5: La sede di Capaci fu un attentato terroristico mafioso compiuto da Cosa Nostra il 23 maggio 1992, nei pressi di Capaci sul territorio di Isola delle Femme, con una carica composta da ritolo con potenza pari a 500 kg. Per uccidere il magistrato antimafia Giovanni Falcone, i mafiosi fecero esplodere un tratto dell'autostrada 19 alle ore 17.57, mentre vi transitava sopra il corteo della scorta con a bordo il giudice, la moglie e gli agenti di polizia sistemati in 3 Fiat croma blindata.
6: Oltre al giudice morirono altre 4 persone. La moglie Francesca Morvillo, anche lei giudice in servizio presso il Tribunale per i minorenni di Palermo. Gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Vi furono 23 feriti, fra i quali gli agenti Paolo Capuzza, Angelo Corbo, Gaspare Cervello e l'autista giudiziario Giuseppe Costanza.
7: Oggi chi transita su quel tratto di autostrada vede un imponente monumento e può leggere i nomi di chi si è sacrificato per noi. Alzando lo sguardo però su quella stessa autostrada si vede sulla collina una scritta nera su uno sfondo bianco: No mafia, ed è questo che oggi noi vogliamo gridare a squarciagola.
8: No mafia!
7: Fonte per questo podcast è stato Wikipedia. Grazie per averci ascoltato. Un saluto da Salvo, Pietro, Daniel, Antonino e Andrea.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

lentamente verso notte, io la ritrovo come se

storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Cassini di Genova.
2: Io sono Luca Pizzimenti e sono alla conduzione della prima puntata su 5 che si terranno riguardo al nostro liceo, il liceo Cassini di Genova. Oggi con me ci sono Sara Coppa.
3: Ciao a tutti, benvenuti.
2: E Margherita Romano.
4: Ciao, un saluto anche da me.
3: Buongiorno a tutti. Oggi parleremo del Cassini, che, neanche a dirlo, è una delle scuole più famose di Genova. Pur dovendo sostenere ritmi di studio molto elevati, abbiamo sempre l'occasione di sbizzarrirci con numerosi laboratori extracurricolari che vanno dal teatro all'astronomia, dalla chitarra alla pallavolo, per non parlare poi dei rinomatissimi corsi di inglese di Cambridge. Una cupola astronomica, computer in ogni aula, per non parlare degli schermi al plasma della succursale. Sì, nonostante i tanto discussi tagli all'istruzione, bisogna dire che il Cassini è uscito bene. Una testimonianza su tutte? Siamo l'unica scuola a mantenere ancora in piedi sezioni con la seconda lingua straniera.
2: Però ricordiamolo, anche un gran bel difetto.
3: Beh, qui non si va in settimana bianca.
2: Ecco, comunque il Cassini può vantare un giornalino scolastico tra i più importanti in tutta Italia, il Cassinista. Come pochissimi giornalini in tutta Italia è gratuito. Fino ad oggi abbiamo avuto sostegni esterni per la stampa. Per via dei generalizzati tagli alla cultura sono stati fatti degli onerosi tagli al budget, quindi il giornalino verrà stampato d'ora in avanti in quantità molto ridotte, quindi solo 300 copie per circa 1500 studenti, e risulta chiaro che una copia ogni 5 studenti non può bastare. Quindi con questo contributo audio vorremmo segnalare questa situazione e chiedere a chi è in ascolto e soprattutto ai mezzi per aiutarci di contattarci per dare un aiuto. Ci potete contattare tramite Facebook sul profilo di redazione Il Cassinista oppure rivolgendovi alla segreteria della nostra scuola. Ora lascio la parola a Margherita che parlerà di Radio Jeans e del progetto interessante che ha iniziato nella nostra scuola.
5: Radio Jeans, la radio dei giovani, ci ha fornito la strumentazione per realizzare i servizi che ascolterete per tutta questa settimana e per tanti altri progetti. Infatti abbiamo già tante idee per le trasmissioni che realizzeremo. Io mi cimenterò con un programma sul rock ed i miei compagni hanno in serbo tante sorprese per voi ascoltatori.
2: Ricordiamo che dobbiamo ringraziare i professori Natale e Fezza per il grande aiuto che ci stanno dando con i mixer, i microfoni e tutti questi aggeggi infernali che non avevamo idea di come si potessero accendere, che ora grazie a loro possiamo usare.
5: Siamo proprio agli inizi, ma l'esperienza ci interessa molto. Per lavorare siamo divisi in gruppi, ognuno ha il suo ruolo. Io ad esempio sono una speaker, ma forse non sapete che anche dietro a questi pochi minuti che state ascoltando c'è un lavoro molto complesso. Tra i membri della redazione ci sono gli autori, gli inviati, i tecnici del suono, insomma tutta una squadra affollatissima.
2: Sì, siamo circa una ventina.
5: Una ventina, ma tutti non ci stavamo qui oggi in redazione e quindi le altre voci dei nostri redattori le ascolterete nei prossimi giorni.
2: Grazie Margherita.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
6: Bella zio, lo sai che ieri ho morso il collo al Conte Dracula?
7: Tutto è possibile su Radio Jeans.

una nave grande, enorme, una nave che va, non si sa dove va, non si sa da dove è partita, e sopra molti, praticamente tutti, la nave è la vita.

e sopra la nave. A parte le masse sono tutti presenti, gli amici e i parenti, manca solo il nonno, povero nonno. Vabbè, per tutti c'è un buon trattamento, ognuno al suo posto nel proprio recinto, mi sembra anche giusto. Prima classe, seconda classe, terza classe, e poi disoccupati, gli extracomunitari, gli albanesi, gli slavi, anche gli

come va? Buona giornata, ciao, ciao. Avanti, avanti, avanti, si può spingere di più, insieme nella vita testa in su. Sul mare, la nave biancheggia, ha un fascino strano che si suggestiva anche quando beccheggia. È un fascino che di dentro... mi sento poco bene. Vabbè, ma basta distrarsi la mente, usare il cervello, pensare un istante a qualcosa di bello. Se devo pensare a qualche cosa di bello che mi distrago, che mi passa il mal di stomaco, vediamo un po' cosa posso pensare. Alla mia ragazza, certo, la mia ragazza, ecco, mi vedo. La mia mano scivola sui capelli, bello. Va giù sulle spalle, bello. Va giù sui seni, bello. Va giù, ancora più giù, ancora più giù. Mi torna tutto su, eh. Oddio, il mare, come strano il mare. Non è che non senta la sua poesia, ma mi fa vomitare. Devo pensare a qualche cosa di più convincente, a una tragedia, a un dolore, al nonno. Al povero nonno ha sempre funzionato, non vediamo un po'. Mio nonno morì tragicamente. No, al povero nonno ha sempre funzionato, non vediamo un po'.

una battaglia che cresce. Quelli di prima vomitano su quelli di seconda, quelli di seconda su quelli di terza. Lo scontro è sfrenato, violento, la gente rimanda, reagisce, boccheggia. Un prete esorta a volersi bene, poi si inginocchia e vomita anche l'anima. Un carabiniere mi tiene, mi puntello, cerco di...

0: resta con me.
1: Ma dai, che domani ritorniamo alla stessa ora, alle 9 in punto, con Made in Italy. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: È mezzogiorno.
3: Buona domenica da Davide Camera. Sale la tensione nello stretto di Hormuz. Se gli Stati Uniti attaccano infrastrutture di sorveglianza e postazioni e depositi di droni iraniani, Teheran colpisce i paesi del Golfo. Allarme aereo in Kuwait e nel Bahrain che conferma l'attacco di missili e droni. Il tutto come sempre condito dalle reciproche minacce fra Donald Trump e i Pasdaran. Sono ancora irrisolti di fatto i nodi principali alla base dell'intesa quadro, cioè lo stretto dove l'Iran continua a rivendicare la gestione, e la questione del nucleare. In questo quadro si inserisce anche il debole accordo tra il governo libanese e Israele, che Hezbollah ritiene nullo. Venezuela, ancora più di 50.000 dispersi dopo il devastante terremoto, il bilancio aggiornato a 1.430 morti, ma un undicenne è stato estratto vivo dalle macerie. Domani il picco del caldo in Italia, il vecchio continente si trova proprio in una sorta di forno dovuto all'anticiclone, con temperature altissime. Solo da martedì la situazione dovrebbe migliorare. In Italia un 82enne muore sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo aver fatto il bagno. Gravissimo in Lombardia un agricoltore 63enne colto da malore nel Milanese. In Francia impennata di decessi, mentre la Germania ha vissuto la notte più calda di sempre, con una temperatura minima di oltre 29 gradi. Nel Viterbese proseguono senza sosta nel lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo che si era tuffato per rinfrescarsi da una piccola barca non ancorata sulla quale si trovava con la moglie. Riemerso per qualche istante, avrebbe detto di non sentirsi bene. Un incidente avvenuto praticamente davanti a numerosi bagnanti, al lavoro sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Colpo da mezzo milione di euro a Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, in una villa di proprietà di Andrea Bocelli, ma in questo periodo affittata a una famiglia in vacanza. I carabinieri stanno vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il bottino è composto da gioielli, orologi di pregio, contanti e borse di lusso. Scatta alle 14 la gara lunga MotoGP del Gran Premio d'Olanda, prima fila Aprilia con Martino Gura e il leader del mondiale Bezzecchi, nella sprint vittoria di Fernandez, sempre su Aprilia. Lo sport chiude il nostro giornale, grazie per averci seguito.
4: Dalle 12 alle 14 solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo anche tu, e tu mi rubi l'amore. Poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Ciao, siamo Luigi e Andrea del Liceo Classico Goffredo Mameli di Roma. Questo podcast è stato realizzato con Augusto, Filippo, Niccolò, Sabina, Silvia e oggi vi parleremo del clan di Casa Monica. I Casa Monica appartengono a una famiglia di origine sinti, i cui primi esponenti arrivano a Roma alla fine degli anni 30, da Tortoreto, in provincia di Teramo. Sono un'organizzazione potente e assai temuta, sia nella capitale, poi espandendo i propri traffici anche altrove. Sono stati rintracciati e catturati 9 appartenenti al clan Casa Monica, rimasti in libertà prima della sentenza emessa e pronunciata dalla Corte di Cassazione di Roma, nella serata del 16 gennaio di quest'anno. Le 9 persone riconosciute responsabili di intestazione fittizia, usura, estorsione e spaccio di sostanze stupefacenti sono state arrestate e portate in carcere dai carabinieri dal nucleo investigativo di Frascati. Le catture sono scattate a seguito della sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, la quale ha riconosciuto l'articolo 416 bis per il clan Casa Monica, associazione mafiosa operante nella zona Appia Tuscolana della città di Roma, più precisamente tra Appio, Cinecittà e Anagnina. La condanna più alta, a 30 anni, era andata a Domenico Casa Monica, ai vertici del clan romano. Il gruppo criminale Casa Monica, operante nella zona Appio Tuscolana di Roma, con base operativa in vincolo di Porta Furba, è organizzato in una galassia, un aggregato malavitoso costituito da 2 gruppi familiari, dediti ad usura, estorsioni, abusivo esercizio del credito, nonché a traffico di stupefacenti, dotato di un indiscusso prestigio criminale, nel panorama delinquenziale romano, i cui singoli operavano in costante interconnessione e proteggendosi vicendevolmente, così da aumentare il senso di assoggettamento e impotenza delle vittime, consapevoli di essere al cospetto di un gruppo molto coeso ed esteso. Avevano scritto i giudici della Corte d'Appello di Roma nella sentenza con cui hanno confermato l'accusa di mafia per il clan. Il clan Casa Monica è mafia. Per la terza volta per una famiglia di Roma viene riconosciuto il reato di associazione mafiosa. Nelle altre 2 occasioni era toccato agli Spada e ai Fasciani, i 2 clan che hanno dominato a Ostia in fasi diverse. Al maxi processo si è arrivati dopo gli arresti compiuti dai carabinieri del comando provinciale di Roma nell'ambito dell'indagine Gramigna, non a caso per analogia con la pianta infestante ampiamente diffusa nei nostri prati.

0: Non toccare me la mia famiglia.
1: Ma come hanno preso potere a Roma? Alla fine degli anni 30 giunsero a Roma i primi esponenti del clan di Casamonica, stanziandosi nella zona sud-est. In modo più specifico parliamo delle zone di Anagnina, Romanina, Porta Furba, Tuscolano, Spinaceto, estendendosi fino a Frascati. Inizialmente hanno preso piede con il commercio di cavalli, muli e somari. Successivamente si dedicarono alla costruzione abusiva di case e ville sfarzose, ricche di arredi in marmo e d'oro, che sono diventati gli emblemi della loro famiglia. Sono stati gli autori anche di grandi rapine e di tir a cui impedivano il passaggio sul grande raccordo anulare di Roma. Praticavano l'usura con tassi di interesse che si aggiravano intorno al 200 e al 300%. La loro attività era riconducibile anche alla prostituzione, i racket, le scommesse clandestine e non di minore importanza la distribuzione di droga. Secondo quanto fornito dalla direzione investigativa antimafia, il clan di Casamonica è ritenuta la più potente famiglia mafiosa ritenuta nel Lazio.
0: Nuovo giorno, nuovo arresto. Io ci credo nel successo. Nella gabbia io non ci finisco, muoio da leggenda come Jackson.
1: Secondo quanto fornito dalla direzione investigativa antimafia, il clan di Casamonica è ritenuto la più potente famiglia mafiosa radicata nel Lazio.
0: Sono a tavola coi diavoli.
1: Oltre all'attività già citate poco fa, si aggiungono la corruzione, gli appalti, le scommesse sportive, il gioco d'azzardo, il riciclaggio di denaro, gli omicidi e i furti con cui sono riusciti ad ottenere un patrimonio stimato tra i 90 milioni di euro. Dunque, i Casamonica, prima di diventare ciò che sono oggi, hanno imparato il mestiere da alcuni esponenti della banda della Magliana, operante dalla fine degli anni 70 nella capitale. Difatti, Vittorio Casamonica fu apprendista di Renatino De Pedis, boss di quest'ultima. Spesso il problema per la polizia di Roma è stato che alcuni degli esponenti, come Vittorio Casamonica, passavano inosservati poiché il loro patrimonio miliardario non era dichiarato e si spacciavano per zingari nullatenenti. Dopo Vittorio prese il comando Luciano Casamonica, anche se bisogna ricordare che nella mafia non esiste un boss assoluto, ma diverse ramificazioni.
2: I Casamonica gestiscono un'intricata rete di alleanze, sempre più ramificata e complessa. Dall'Abruzzo alla Calabria, passando per il Lazio e il Molise, formano una ragnatela di associazioni e legami parentali che sta aumentando di peso e influenza. Tuttavia, negli ultimi anni, la tendenza si sta invertendo e il loro potere pian piano sta diminuendo, in quanto la politica è riuscita a mettere un freno alle loro attività illecite. Il 20 novembre 2018, ad esempio, è stata una giornata storica per la città di Roma e per i romani. Infatti, essa ha inviato un segnale forte alla criminalità e al clan Casamonica, sgomberando e abbattendo 8 villette abusive nella periferia est di Roma. Si tratta di una delle operazioni più imponenti contro la criminalità mai condotta nella capitale. Queste villette erano da 30 anni lì, realizzate in palese violazione di regolamenti edilizi, vincoli paesaggistici, ferroviari ed archeologici. Alcune case avevano persino inglobato interi tratti dello storico acquedotto Felice. Quelle villette erano diventate il simbolo dell'illegalità e dell'impotenza di fronte alla malavita. Grazie all'incessante impegno della sindaca Raggi, la polizia di Roma ha arrestato diversi appartenenti al clan Casamonica nell'ambito di una vasta operazione antimafia che ha visto l'impiego di oltre 150 agenti. Le autorità hanno disposto inoltre il sequestro di beni ai fini della confisca per un valore complessivo di circa 20 milioni di euro. Alla luce di quanto detto, si può evincere quanti passi in avanti sono stati fatti nella lotta alla mafia romana, e non solo da parte delle istituzioni governative. Ora, per evitare una ricaduta di questo trend, bisognerà continuare su questa linea e cercare di prevedere in ogni modo i nuovi piani e progetti del clan. Anche se è davvero molto complicato. Al tempo stesso è necessario impegnarsi al massimo per raggiungere tali obiettivi, in una stretta unione tra Stato e, nel loro piccolo ma importante ruolo, anche i cittadini. Grazie per averci ascoltato, un saluto da Luigi, Andrea, Augusto, Filippo, Niccolò, Sabina e Silvia.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. Nuovi attacchi nella crisi tra Stati Uniti e Iran. Se l'America attacca infrastrutture di Teheran, questa coinvolge subito i paesi del Golfo. Sentiamo Davide Camera.
2: Allarme aereo in Bahrain e Kuwait, che annuncia di aver intercettato 2 missili balistici, mentre il comando americano afferma di aver bombardato infrastrutture di sorveglianza iraniane, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea e depositi di droni. Lo scenario rimane sempre quello, instabile e inquieto, come se la diplomazia nel frattempo non avesse lavorato. Il fatto è che i nodi principali, lo stretto di Hormuz e l'arricchimento dell'uranio, sono ancora rimasti irrisolti. Così Stati Uniti e Iran ogni tanto lanciano qualche schermaglia corredata dalle solite minacce. Trump che scrive che annienterà la Repubblica Islamica, magari con qualche maiuscolo e punti esclamativi, i Pasdaran che minacciano di alzare il livello contro quelle che chiamano le provocazioni americane paventando l'inferno. E sullo sfondo resta anche il Libano con Hezbollah che contesta il suo disarmo e definisce nullo l'accordo tra il governo di Beirut e Israele, che non abbandona le sue posizioni e dove l'ultradestra minaccia di non firmare l'intesa.
1: Tragedia senza fine in Venezuela, altre scosse sismiche nella notte, popolazione stremata, ospedali al collasso, oltre 1.400 le vittime accertate, di cui 4 italiane, ma sono circa 50.000 disperati.

0: persi a 3 giorni dal devastante terremoto trovato vivo un 11enne. A Roma, nel Lazio, ma anche in altre città italiane, caccia al bengalese di 43 anni Shahadat Hossain, che nella notte tra venerdì e sabato avrebbe ucciso a colpi di mannaia padre, madre e figlia di 8 anni, anch'essi originari del Bangladesh. Per gli inquirenti il movente è riconducibile a ripetute molestie rivolte dal presunto killer alla donna. E nel lago di Vico, nel Viterbese, sono proseguite per tutta la notte, finora senza esito, le ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella. L'allarme è scattato ieri alle 17, quando l'uomo, durante una gita in barca con la moglie, si è tuffato senza più riemergere. È stata la stessa ministra a dare immediatamente l'allarme, facendo partire una complessa macchina dei soccorsi. Il caldo afoso che attanaglia l'Italia e tutta l'Europa, con Berlino città più calda del continente. Domani il picco del caldo in Italia, la possibile svolta termica con un calo relativo delle temperature è previsto per mercoledì, non prima. Tennis, al via domani il torneo di Wimbledon, l'attesa è tutta per Jannik Sinner, chiamato a difendere il titolo vinto lo scorso anno. L'altoatesino inizia contro il serbo Kecmanovic. Gerardo De Vivo.
1: Ogni anno ha un po' la sua storia, so quanto difficile andare lontano in questo torneo, quanto è importante partire bene.
2: Che sia uno slam o un altro torneo, Jannik Sinner non cambia il suo approccio, prudente anche quando si tratta di pensare a come affrontare il caldo, tema cruciale dopo i problemi a Roland Garros.
1: Lavoro fisico, abbiamo cambiato un po', una sessione molto più lunga sia in palestra che in campo, l'abbiamo fatto tutto insieme, adesso vediamo, no, come reagisco in campo.
2: Con le incognite di un mese di stop resta comunque il favorito da campione in carica, a un anno di distanza ha voluto riassaporare in solitudine il profumo dell'erba di Wimbledon.
1: Sono arrivato qua scorso giovedì che quasi non c'era nessuno, sono entrato sul centrale, ho visto il campo, è stata un'emozione molto bella.
2: Domani il primo verde del campo alle 14:30 la sfida con Kecmanovic.
0: Ed è tutto per oggi. Buona domenica.
3: Dalle 12 alle 14 solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: pom pom pom pom pom.
1: Hey yo, la radio jeans e il mio microfono.
2: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
1: Ogni sera la serie musica in pop.
2: Dalle 18 alle 20, due ore non stop.
1: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Scienza e tecnologia, vita di coppia. Laboratorio esamina il DNA sulla biancheria per smascherare i tradimenti. Mariti e mogli sospettosi hanno un nuovo strumento per scoprire l'identità del partner, la scienza. Un laboratorio americano, il Paternity Lab Center, propone un servizio particolarmente efficace. Infatti il servizio prevede che sia inviato al laboratorio un paio di mutande del partner, meglio se si sospetta che indossasse al momento del tradimento, per individuare tracce di DNA estraneo. Non è di per sé un'analisi totalmente rivoluzionaria, ma la caratteristica è il costo, che ora è estremamente abbordabile, appena $200. Se vengono trovate tracce di DNA, però, si rende necessaria un'analisi comparativa per verificare se il DNA individuato sia quello del partner, che deve quindi inviare il suo campione biologico, o meno, per un costo di circa $200. Inutile dire che la disponibilità del servizio ha sollevato molti dibattiti e polemiche, dato che c'è chi considera l'uso di questo test una forma invasiva di vessazione del partner che subisce questo controllo di nascosto. Ma i dirigenti del laboratorio precisano che, solitamente, chi li contatta è nella maggior parte dei casi una persona che sta già mettendo a termine alla relazione, e il loro intervento sostituisce o affianca investigatori privati o microspie. Infatti la percentuale di indumenti colpevoli è circa il 30% di quelli esaminati. Ah, le mutande, se potessero parlare, quanto potrebbero dire di molto, molto riservato. C'è un tipo che sa ascoltare queste storie e raccontarle a noi. Sentiamolo, Renzo Arbore. Tu, vecchia mutanda, tu.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Dalle 12 alle 14 solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Era già buio quando arrivai a Bonn. Feci uno sforzo per dare al mio arrivo quel ritmo di automaticità che si è venuto a creare in 5 anni di continuo viaggiare. Opinioni di un clown, di Henrik Boll. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: il Liceo Classico Scientifico e Linguistico Calasanzio di Carcere, l'Istituto di Istruzione Superiore Calvino di Genova, il Liceo Artistico Cardarelli di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Centro Giovani di Castelnuovo Magra di Castelnuovo Magra, il Centro Giovani Chiavari, il Centro Giovani Piccoli Diavoli di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Chiodo di La Spezia, il Liceo Classico Colombo.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi. Perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

so chi c'ha ragione e chi no. Sono una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie. Difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

in cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me

Thank you.

0: ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia!

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Calvino di Genova.
2: Buongiorno a tutti dalla redazione di Litis Calvino di Radio Jeans. È Paola Spiga che vi parla per introdurre l'argomento della puntata di oggi, che riguarda i prossimi esami di Stato che noi studenti continuiamo a vedere come esame di maturità. Sentiremo infatti le opinioni, i punti di vista e gli stati d'animo di alcuni ragazzi che si preparano ad affrontare l'esame di maturità, che quest'anno inizieranno con le prove scritte il 19 e 20 giugno. La nostra Flogarte Nezzai vi introduce al servizio realizzato dalla nostra giornalista Jessica Graciotti.
3: Cosa significa maturità? Il termine maturità deriva dal latino e dovrebbe significare assennatezza, saggezza. È questo probabilmente il traguardo più difficile da raggiungere. Magari molti supereranno brillantemente le prove d'esame, ma saranno capaci poi di affrontare la vita reale, con la maturità, quella vera, quella necessaria? Infatti, quando si dice che una persona ha raggiunto la maturità, significa che ha completato uno sviluppo mentale e fisico e si trova in una condizione in cui ragiona con qualità, soprattutto quando deve fare delle scelte. Cioè, avrà le attitudini e la capacità giuste per un determinato avvenimento, come per esempio l'università o mettere su famiglia. Organizzare lo studio per la maturità è sempre una delle cose più difficili da mettere in pratica. Non è una cosa scontata e farlo in un momento di stress, quali mesi immediatamente all'arrivo dell'esame, può non essere semplicissimo. È fondamentale avere lucidità e distacco per capire su cosa puntare la propria attenzione e come gestire la propria giornata tra studio e tempo libero. Insomma, imparare anche a gestire il tempo. Tutto questo fa parte del diventare maturi. Comunque adesso direi di ascoltare direttamente dalla voce degli interessati come si sentono, cosa pensano e come si preparano a questa maturità.
4: Quando dovremo affrontare l'esame? Ovviamente siamo tutti in ansia, dato che l'esame è una di quelle sfide che uno deve affrontare per vedere dove riesce ad arrivare. Personalmente mi sento abbastanza preparato, dato che ho studiato coerentemente anche negli anni passati, mentre invece conosco persone che sono molto più preoccupate, dato che gli anni passati hanno affrontato lo scolastico con superficialità e adesso sono in guardia. Non si può fare tutto insieme, bisogna studiare tutto il tempo, bisogna non sottovalutare nessuna materia, è importante sapere parlare, affrontare le cose con determinazione e penso che tutti ne siano capaci in fondo.
5: Io pure di arrivarci all'esame, perché prima bisogna studiare e comunque più che altro è che abbiamo voglia di uscire, non abbiamo più voglia di star qui, quindi quello è il mio unico obiettivo, uscire di qua.
6: Manca circa un mese e mezzo all'esame, per ora non mi sento particolarmente preoccupato, ansiato, sto cominciando a mettere insieme le materie, a studiare un po' tutto e credo che, spero che filerà tutto liscio e non ho particolari preoccupazioni, i membri interni del consiglio li conosco, mi auspico che quegli esterni siano clementi e possano essere validi insegnanti, cosa che credo.
3: Sentiamo ora il parere di due ragazzi che l'esperienza dell'esame l'hanno già vissuta.
7: Prima dell'esame eravamo abbastanza tesi per il fatto che non sapevamo il tipo di commissione, che i professori potessero arrivare come esterni, però il giorno che abbiamo saputo che erano abbastanza bravi e comunque non avrebbero fatto più troppe domande, comunque non avremmo avuto troppi problemi per il corso dell'esame, poi con l'aiuto dello studio collettivo in classe ci siamo aiutati parecchio e alla fine il risultato è stato abbastanza positivo, per cui diciamo che inizialmente sì c'è tensione, ma poi scarichi tanto alla fine quando arriva il giorno dell'esame e probabilmente se si è avuto uno studio costante non dall'inizio ma dalla quarta e quinta, riesci ad ottenere un buon risultato finale. L'importante è che comunque l'ultimo anno dai il 100%, secondo me. E poi infatti anche magari se sei in indirizzo tecnico più che uno scientifico, di farti notare magari attraverso stage che sono molto positivi.
8: L'esame è stata la parte più bella di tutto il liceo, nel senso che l'ho vissuta benissimo, mi sono divertita, ci cagavamo tutti addosso ma eravamo tutti uniti, nel senso stavamo tutta la notte a studiare con la bottiglia di rum, è andato bene. Alla fine l'ansia comunque l'abbiamo superata. Alla seconda prova di matematica ci siamo arrivati in after, ma è andata bene lo stesso perché poi abbiamo recuperato sull'esame e comunque io mi sono trovata bene.
2: Bene, mi sembra che abbiamo sentito molti punti di vista diversi che ci confermano come ognuno la vive a modo proprio. Certo, il fatto di studiare assieme aiuta molto, anche per confrontarci con gli altri, ma alla fine la forza e la volontà per riuscire sta dentro ognuno di noi, e non è sempre facile tirarla fuori. Salutiamo tutti coloro che ci hanno ascoltato e spero che ciò che si è detto e sentito qui sia stato interessante e magari utile per qualcuno. Dalla redazione di Radio Jeans dell'ITIS Calvino, Jessica Graciotti, Paola Spiga e Flogarte Nezzai vi danno appuntamento ad una prossima puntata.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Occupato?
1: Oh dai, torna in pista che DJ ha messo Radio Jeans.
0: Come, davvero?
1: Ma sì, Stump Stump in jeans, dalle 21:30 a mezzanotte, solo la migliore musica house.
0: Oh, aspetta, mi tiro sui pantaloni e vengo.
1: Dai, dai, dai.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Notizie drammatiche e tragiche ci giungono da Palermo e, come si temeva e come la mafia aveva già sentenziato, obiettivo di un nuovo attentato è stato il giudice Paolo Borsellino, il sostituto ideale di Falcone, come noto, nella lotta in prima fila nella lotta contro la mafia, l'altro grande candidato alla cosiddetta super procura. Borsellino sarebbe rimasto ferito in un attentato che è stato comunque devastante e che ha fatto numerose vittime.
5: Via D'Amelio, 19 luglio 1992. Emanuela, che assolveva il proprio compito con grande coraggio e dedizione al dovere, fu barbaramente uccisa in un agguato di stampo mafioso. Con lei, oltre a Paolo Borsellino, persero la vita anche i suoi colleghi Walter Cosina, Agostino Catalano, Claudio Traina e Vincenzo Limuli. Io sono Aurora, dell'Istituto di Istruzione Superiore Rosa Luxemburg, e oggi andrò a parlarvi della strage di Via D'Amelio e dell'agente di scorta Emanuela Loi.
6: Il tragico fatto si consumò domenica 19 luglio 1992, ma la decisione di mettere in atto gli attentati contro i giudici venne presa nel corso di alcune riunioni della Commissione Provinciale di Cosa Nostra, avvenute nei pressi di Enna e presiedute dal boss Salvatore Rina nel 1991. In seguito alla Cassazione per il maxi processo di Palermo, si tennero alcune riunioni ristrette della Commissione, in cui venne deciso di dare inizio agli attentati. Il 23 maggio avvenne la terribile strage di Capaci, in cui rimasero uccisi Falcone, la moglie Francesca Morvillo e 3 agenti della scorta. Nel successivo mese, in seguito ad altre riunioni, Rina manifestò la sua premura di eseguire l'attentato al magistrato Paolo Borsellino, sottolineando la sua completa responsabilità.
5: Era una domenica normale per Emanuela, in cui avrebbe dovuto accompagnare il magistrato Paolo Borsellino in visita alla madre Maria Pia Lepanto. Ma nella stessa giornata, verso le 16:52, Giambattista Ferrante, appostato in una traversa di viale della regione siciliana, chiamò segnalando il passaggio delle 3 auto blindate della scorta che stavano portando Borsellino in Via D'Amelio.
7: Ricordo che purtroppo è rimasto vivo e si è attaccato completamente alla pelle, un ricordo che non si potrà mai cancellare, anche perché sono 30 anni e 30 anni di tanta sofferenza per quello che si poteva fare e che si doveva fare in quel periodo, perché tutti sapevamo che dopo Falcone avrebbe toccato a Borsellino. Eppure lo Stato di quel periodo non ha fatto nulla per proteggere al massimo questo suo uomo di grande pregio, di grande umanità e di grande generosità.
8: Alle ore 16:58, una Fiat rubata contenente circa 100 kg di esplosivo al plastico telecomandati a distanza venne fatta esplodere al civico 21 di Via D'Amelio, dove al tempo abitavano la madre e la sorella Rita Borsellino. L'unico sopravvissuto è stato l'agente Antonio Vullo, che si trovava leggermente distante dal punto di esplosione, impegnato a parcheggiare l'auto di scorta. Una morte crudele, una morte annunciata. Così è stata definita. Si sapeva che Paolo Borsellino sarebbe stato assassinato dopo Giovanni Falcone, ma nessuno ha fatto nulla, nessuno ha preso delle precauzioni. A seguito della strage è iniziato un depistaggio durato circa 16 anni, in cui sono stati usati falsi pentiti. A seguito della strage sparì inoltre la nota agenda rossa di Borsellino, contenente alcune informazioni. Alcuni sostengono che non sia stata Cosa Nostra a farla sparire. Nonostante le varie affermazioni e tutte le inchieste, ancora oggi non è stata scoperta completamente la verità nascosta dietro la strage.

0: Emanuela Loi era una dei 5 membri della scorta di Paolo Borsellino, che morì il 19 luglio 1992 in Via D'Amelio, a soli 24 anni. Fu la prima poliziotta donna a morire in servizio per mano della criminalità organizzata. Emanuela è nata il 9 ottobre del 1967 a Sesto, un comune in provincia di Cagliari. Emanuela, dalla chioma folva e dalle guance piene, era una ragazzina spensierata, solare, gioiosa e gentile. Amava ascoltare la musica dei tempi e le piacevano molto i colori. Dalle parole della sorella si poteva intuire che Emanuela era una persona leale, onesta e coraggiosa e che amava fare pienamente il suo lavoro, sacrificando la propria vita a costo di raggiungere il proprio obiettivo.
1: Emanuela, dopo aver conseguito il diploma magistrale, fu convinta della sorella Claudia nel fare il concorso della Polizia di Stato, nonostante il sogno di diventare maestra. Si prepararono dunque insieme, ma solo la sorella Emanuela passò, con il massimo dei voti, e fu ammessa ai 6 mesi di formazione presso la Scuola Allievi Agenti di Trieste. Fu la prima volta che, tra tanti trasferimenti, Emanuela si distaccò da casa, dopo essere stata assegnata a Palermo. I primi giorni lavorativi furono difficili per lei. Essere una donna poliziotta ai tempi era molto complicato. I ragazzini la deridevano, ma nonostante tutto, Emanuela socializzava con i colleghi e approfittava dei weekend per tornare a casa sua, con il suo solito sorriso. Emanuela fu assegnata in precedenza al piantonamento delle case di varie persone note, come Sergio Mattarella o Pina Maisano Grassi, per poi essere assegnata al reparto scorte, viste le sue abilità. La notizia dell'attentato di Falcone scosse i poliziotti, facendoli sentire ancora più vulnerabili di prima. Un suo amico, preoccupato per lei, cercò di avvisarla, chiedendole di prestare attenzione. Emanuela rispose: «Finché non mi mettono con Borsellino, non corro nessun rischio. Solo con lui possono ammazzarmi». Purtroppo, il 17 luglio, in rientro dalla settimana di ferie, fu assegnata proprio a Paolo Borsellino, che nell'incontrarla disse: «Lei dovrebbe difendere me? Dovrei essere io a difendere lei». Emanuela non aveva paura del nuovo incarico, anzi, aveva rassicurato i suoi genitori preoccupati per lei, ma purtroppo, un mese dopo, nel luglio del 92, accadde la strage di cui noi siamo tutti a conoscenza, l'attentato di Via D'Amelio.
2: Questa è la tomba di mia sorella, una tomba per me meravigliosa. È stata fatta in questo modo perché questa tomba è una tomba che dà l'idea di vita, non di morte. Io vengo spesso a trovarla e a me non mi fa nessuna impressione. Anzi, è come se io la sto coccolando, la sto accarezzando.
0: Emanuela è morta così, facendo il lavoro che le piaceva, lavorando con e per il prossimo, proteggendo la sua amata Italia. Tra la sofferenza della famiglia, a Sesto tornerà purtroppo esclusivamente il suo corpo, rimanendo solo un ricordo indelebile per i parenti, il fidanzato e l'intera Italia. Il 5 agosto 1992 Emanuela è stata premiata con la medaglia d'oro al valore civile tramite provvedimento postumo, vista la dedizione e il coraggio che distinguevano la poliziotta deceduta in servizio.
3: Molte scuole, piazze, vie e altri luoghi comunali sono stati dedicati ad Emanuela, una donna simbolo della Repubblica, che rappresenta la fedeltà nelle istituzioni, una donna che combatte costantemente contro l'illegalità, una donna che sacrificò la vita per la libertà e la democrazia, una donna che dobbiamo continuare a ricordare per sempre. Noi non dimentichiamo, questa è la frase dei sardi in onore della giovane Emanuela.
1: Il podcast Emanuela Loi, il ricordo di una poliziotta coraggiosa, è stato realizzato da Yusra Bulel, Samerra Winette, Fabian Malageac, Aurora Ceccon, Leonardo Gurriero, della terza ES dell'Istituto Rosa Luxemburg di Bologna, nell'ambito del progetto nazionale La Giusta Frequenza nel dicembre 2023.
4: State ascoltando La Giusta Frequenza.
5: Giovani reporter della memoria.
6: Della memoria.
5: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
6: La Fondazione Media Literacy.
4: in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Musica da street fra.
3: Bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Musica da street fra.
3: Bella.

0: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Arzelà di Sarzana.
2: Arzelà Sound, la radio in jeans.
3: Allora, siamo Giacomo e Cristiano dell'Istituto Arzelà, siamo per Arzelà Sound e siamo qua oggi per l'orientamento all'Expo. Qua con noi abbiamo il signor Patrizio Roversi. Signor Roversi.
4: Ecco, e dai, io vi ringrazio, è un titolo importante, signor Roversi non me lo dice mai nessuno, ci volevano due ragazzi educati come voi e vi ringrazio per questo titolo onorifico, dimmi pure.
3: Dal punto di vista di un padre, come vede la scuola italiana?
4: La vedo male sia dal punto di vista, diciamo, di un ex alunno che dal punto di vista di un padre. Io ho una ragazza, ho una figlia che ha appunto 17 anni e fa in questo momento un linguistico. Tra l'altro, detto come va detto, lei fa una scuola anche ottima, con dei professori che si impegnano moltissimo, per carità. Però il problema dell'educazione secondo me è un problema enorme. Perché? Perché io trovo che l'educazione faccia rima con seduzione, cioè un professore, un adulto che ti vuole insegnare una cosa, ti deve trascinare proprio nella sua passione se ce l'ha. Ti deve sedurre, nel senso di dire guarda questa roba qua, guarda che aspetti incredibili, guarda com'è interessante, guarda com'è entusiasmante. Oppure, insomma, dirti con chiarezza, guarda che questo qua ti serve, no? Poi dovrebbe anche, secondo me, che io non sono un pedagogista, ma insomma sono stato appunto un alunno, dovrebbe anche decidere cosa vale la pena che tu impari. Io credo che valga la pena di trasmettere dei sistemi di apprendimento, no? Cioè non tanto impara a mia memoria questo e quell'altro, a parte le tabelline che sono abbastanza utili, ma impara a muoverti per risolvere un problema, impara a cercare le fonti, impara a documentarti, impara a risolvere appunto i problemi, no? Quindi insomma è chiaro, ci vorrebbe più tempo, delle relazioni dirette. La scuola adesso è invece un po', non so, è un po' fredda, va un po' in automatico, c'è un disinteresse reciproco tra adulti e giovani. I giovani mi sembra che facciano fatica a essere coinvolti. Le relazioni che la scuola crea a volte sono un po' sclerotiche, mentre invece se c'è una relazione per eccellenza è quella dell'educazione. Quindi è dura, anche se, devo essere sincero, andando in giro a fare il turista all'estero, ho scoperto che la scuola italiana gode di una immagine altissima. Ho trovato in giro per il mondo un sacco di studenti laureati italiani che vengono considerati molto. Quindi, va bene essere critici, non lamentiamoci troppo, perché ci sono scuole sicuramente peggiori della nostra. Ci sono scuole in cui la scuola la fai coi quiz. Due figli di amici che hanno studiato in America separatamente hanno raccontato lo stesso episodio, hanno fatto al loro docente una domanda e il docente ha risposto no, ma questo non c'è sui quiz, e quindi non gli hanno risposto. Ecco, questa, io spero che la scuola italiana non arrivi mai a questo.
0: State ascoltando Voci dal Network.
5: E come la vede nel futuro la scuola, anche sempre dal punto di vista di padre?
4: Ah, ma mi fate delle belle domandone, non lo so. Qui a Spezia, per esempio, mi sembra che stia funzionando una cosa delicatissima, ed è una scuola che ha rapporti con le aziende, cioè col mondo del lavoro, e nel contempo deve però rimanere, tra virgolette, libera di insegnare, no? Tutto, cioè non deve formare semplicemente dei buoni operatori, dei buoni tecnici già pronti per l'industria. Io una volta ho partecipato a una conferenza in una università privata pagata dalla Confindustria Lombarda e ho fatto questa domanda al prezzo, ho detto ma naturalmente, no, ho fatto questa domanda anche ai finanziatori, cioè agli industriali. Dico, voi immagino che questa università la finanziate perché volete proprio che gli studenti siano preparati per andare dentro nell'industria e lavorare. Si sono arrabbiati con me dicendo no, hai sbagliato tutto, non hai capito niente. Noi vogliamo preparare della gente con la testa aperta. Devono sapere di tutto, lascia stare. A livello tecnico, quando arrivano in un'azienda, glielo insegniamo noi in 6 mesi. Però vogliamo della gente libera di testa, che di fronte a un problema possano volare alto e me lo risolvono. Non ho bisogno di tecnici, no? Quindi, ecco, Qui a Spezia questo rapporto tra diciamo così industrie, aziende, camere di commercio e mondo scolastico, se funziona, potrebbe essere veramente una bellissima soluzione, perché tu studi con un occhio al mercato, nel senso che poi devi andare a lavorare, però con la libertà, no, di essere critico, di impararle tutte. Prima i due ragazzi che hanno fatto il diciamo così il tirocinio nelle aziende hanno detto: ma guarda un po', quando studiavo mi dicevo, ma questi cosa mi fanno studiare? Delle cose troppo ampie, no? Troppo di ampio respiro. Quando poi sono andato in un'azienda ho capito che questo sguardo a 360 gradi di fronte a un problema specifico mi è servito da morire. Questa è un po' la chiave, no? Quindi è per quello che secondo me uno studente dovrebbe fare di tutto, ma dovrebbe soprattutto, come dire, prepararsi culturalmente. E culturalmente vuol dire poi essere in grado di risolvere un problema, di avere gli strumenti. Magari non sa a memoria, non lo so, i fiumi dell'Italia, parlo per un livello basso di... Però se ha bisogno di sapere qual è il fiume più lungo, in un attimo va su internet e lo scopre e fa una ricerca perché è capace di farla. Scusate la banalità della metafora.
3: Grazie mille.
4: Grazie a voi.
2: Vuoi un credito scolastico? Ascolta Radio Jeans.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Bella raga, l'aperitivo in jeans.
6: Marshall, sounds like an SOS.
7: Holy whack, unlyrical lyrics, Andre. You're fucking right. To the rap.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.
2: Welcome to Mother Detroit, damn it, Wonderboy.

0: Sono le 19:03 minuti.
1: L'Istituto Tecnico Nautico San Giorgio di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Sauro di La Spezia, il Centro Giovani di Serra Riccò, il Centro Giovani di Sestri Levanti,
2: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
1: Scientifico Biosud di Amicis d'Imperia, il Liceo Scientifico e Classico Biosud d'Imperia, l'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri Vittorio Emanuele II Ruffini di Genova.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

lacrime asciugate dal calore del sole. Cambiano umore in base a decisioni, come cambia la pelle il camaleonte in base al colore. Ed ora niente più rancore, maschere false che mettono buon umore. Chi è giusto ha sempre un cuore che non si accende, ma l'interno sboccia solo, solo, soltanto un fiore. Scappo da una società che mi impone maschere. Sento un eco dentro che mi dice vattene. Questo mondo non guarda in faccia, non lascia traccia. Ognuno vuole combattere, macchie nere sui volti sono le maschere. Con diverse personalità ma stesso carattere. Siamo controllati e

perché così io alla gente piaccio. L'uomo nasconde dentro di sé la propria personalità, è protagonista in tutti gli effetti, con tanti difetti, ogni maschera lo rende perfetto. Quante volte ha pensato di farla finita e premere il grilletto? Questo mondo ci controlla come manichini, aspetta solo che tu ti inchini. L'unica soluzione per spezzare queste catene è sperare nel bene. Diventa l'eroe di te stesso e mettiti il mantello, combatti per un

0: le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Miss Africa, you know, Sala.
1: Basta caffè croissant, la vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
1: Radio G,
2: il mondo intorno ai 20.

0: live sequence now.
1: Radio Jinx, il mondo intorno ai venti.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Ciao a tutti, questa è La Giusta Frequenza ed oggi vi parleremo della creazione di Cosa Nostra e delle sue conseguenze in Italia. Io sono Ivan e vi parlerò di Charles Lucky Luciano, il creatore di Cosa Nostra.

0: Salvatore Lucania nasce a Lercara nel 1897 in Italia. Già in giovane età si contraddistingue tra i suoi coetanei per l'uso della violenza, ma la sua permanenza in Italia durerà poco. Infatti, a 8 anni emigrerà con i suoi genitori in America nel 1905. Si contraddistingue subito tra i suoi coetanei per l'uso della violenza. Infatti, creerà un gruppo di bullismo dedito al guadagno di un pegno al giorno in cambio di protezione. La sua vita cambierà nel 1929, più specificatamente il 16 ottobre. In quella notte verrà preso da uomini che ancora oggi non sono identificati e verrà accoltellato e picchiato fino alla perdita di conoscenza. Verrà lasciato lì, in una spiaggia a New York di Staten Island. Luciano venne trovato per caso grazie ad una guardia che passava di lì e lo portò subito in ospedale. Da lì prese il soprannome di Lucky, cioè Fortunato, per la sua fortuna alla sopravvivenza di quell'attentato. Cambierà anche nome, da Salvatore a Charlie, siccome Salvatore l'ha reputato sempre un nome troppo femminile. Nel 31, con l'uccisione di Maranzano, il comandante fu appunto Luciano, vennero istituite delle 5 famiglie di New York, con l'esclusione però della carica dei capo dei capi. Questa idea era venuta in mente a Salvatore Maranzano e per questo gli costò la sua morte, poiché la sua scelta venne vista come un tradimento da parte degli altri membri. Le 5 famiglie in questione erano i Bonanno, Colombo, Gambino, Genovese e Lucchese. Queste riunioni delle famiglie servivano appunto per decidere chi eleggere in politica, quale droghe far dilagare per le strade o se decidere l'omicidio di qualcuno. Questa scelta portò a incredibili risultati, infatti erano inaffermabili. Appena l'arresto di Lucky Luciano, avvenuto nel 1936, il motivo del suo arresto era lo sfruttamento di prostituzione illegale e prese la condanna più alta mai registrata in un tribunale di New York, ovvero 30 anni. Nel 1942 però la Marina degli Stati Uniti d'America contatterà Lucky Luciano per il suo aiuto durante lo sbarco in Sicilia degli alleati. Lucky diede una lista di nomi da contattare una volta arrivati lì sull'isola. Per il suo contributo Lucky Luciano venne premiato con la grazia dal governatore di New York Thomas Dewey nel 1946, però esiliandolo dagli Stati Uniti d'America non potendo mai tornare. Gli ultimi anni di Luciano passano in sordina per via dell'esilio, commettendo crimini in giro per il mondo, senza commettere più una grande rilevanza sul palcoscenico mafioso. Morirà nel 1974 per via di un infarto. Il giorno in cui è morto dovrà incontrare Martin Gosch per la sceneggiatura sul film autobiografico Lucky Luciano. Dato l'imprevisto, verrà poi pubblicato un libro con la sua vita. Passo la parola a Federico, che ci parlerà delle conseguenze in Italia.
1: Grazie Ivan, ora parleremo a fondo di cosa succede in Italia e le conseguenze della mafia. Totò Riina è stato capo assoluto di Cosa Nostra dal 1982 fino al suo arresto nel 1993. Nacque a Corleone nel 1930, proveniva da una famiglia contadina di 5 fratelli. Già a 19 anni Riina fece parte della criminalità, fu coinvolto in una sparatoria e fu condannato a 16 anni di carcere. Il suo periodo di libertà durò relativamente poco, infatti nel 1963 tornò nuovamente in carcere. Visse una vita oltre i limiti della legge e commettendo innumerevoli crimini e atti brutali. Viene ricordato dalla cronaca italiana per il suo atto più brutale: rapire e togliere la vita al figlio del boss pentito Giuseppe Di Matteo, sciogliendolo nell'acido, lanciando così un avviso a lui e agli altri pentiti. Dal 1993 gli viene dato l'ergastolo proprio per questo fatto. Morì nell'ospedale di Parma il 17 novembre 2017. Ora parla Massimo con un altro personaggio della storia della mafia italiana.
2: Io vi parlerò di Bernardo Provenzano, uno dei maggiori boss mafiosi. Bernardo Provenzano nacque il 31 gennaio 1933 a Corleone. Come tutti gli altri boss mafiosi, Provenzano aveva diversi soprannomi, uno dei quali Bino Utrattori, Bernardo il Trattore, per la violenza con cui eliminava i suoi nemici. Provenzano ebbe un'importanza notevole, infatti veniva considerato il capo dei capi di Cosa Nostra. Nel 1954 Provenzano inaugurò le sue prime attività illecite, le quali consistevano nella macellazione clandestina di bestiame rubato nei terreni di Corleone. Nel corso degli anni commise e venne coinvolto in vari sparatori e omicidi che lo portarono alla cattura l'11 aprile 2006. Provenzano morì a Milano il 13 luglio 2016 all'età di 83 anni per un cancro alla vescica e per l'aggravarsi delle condizioni di salute.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza del

0: pum pum pum pum pum.
1: Bella raga, sta radio suona così.
2: Vieni a berti una birra oppure a farti uno spritz.
1: Dalle 18 alle 20 per nati, poi alle mie.
2: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
1: Radio G,
2: il mondo intorno ai 20.

0: Bella, zio, lo sai che ieri ho morso il collo al Conte Dracula?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

tenta di rapinare casa, ma ci abitano il campione di karate e la sua squadra. 4 giugno 2012. Le rapine e i furti non sono un buon mezzo per fare soldi. Lo ha imparato un ladro colombiano che ha deciso di introdursi in un'abitazione di Manizales, in Colombia, appunto. Il ladro era già riuscito a caricare nello zaino alcuni oggetti, tra cui un portatile e due macchine fotografiche digitali, quando è stato scoperto dal padrone di casa, che era nient'altro che Cristian Garces, che aveva appena vinto il titolo di campione panamericano di karate e che condivideva l'abitazione con l'allenatore e alcuni compagni di squadra. Come è facile immaginare, Garces e i suoi compagni hanno dimostrato al ladro che è meglio vivere onestamente, tanto più che l'uomo era riuscito ad allontanarsi piuttosto malconcio in un attimo in cui i residenti lo avevano perso di vista mentre aspettavano l'intervento della polizia, ma è stato raccolto non solo dalla squadra di karate, ma sono intervenuti anche i vicini di casa. Dopo pochi minuti è arrivata una pattuglia della polizia a prelevarlo. Non sembrava ansioso di continuare a rubare, ha raccontato poi Garces. Sicuramente Garces e la squadra di karate hanno già sentito questa canzone. Peter Cetera, Glory of Love, dal film Karate Kid, parte seconda. Glory of Love, dal film Karate Kid, parte seconda.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Su

l'idea che si presta alla voglia di vederti di nuovo. Molesto pretesto che non sembra serio, mi prendi di nuovo come mi trovo preso dall'aria di te.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: budget.
1: Stump Stump in Jeans, solo techno, house e dance.

0: Le 20 in jeans. Dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Cause radio should be fun. Radio Jeans.
1: Il mondo intorno ai 20.

caffè croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Sanremo, l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Taggia, il Liceo Classico Costa di La Spezia, il Liceo Linguistico dell'Edda di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Domo...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: L'Istituto di Istruzione Superiore Einaudi di La Spezia, l'Istituto Tecnico Einaudi Galilei Casaregge di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Fermi di Ventimiglia, l'Istituto di Istruzione Superiore Fossati da Passano di La Spezia.

0: Rossi, che cosa fai con le cuffiette in classe?
1: Oh, prof, ma sto ascoltando il pomeriggio rock di Yellow Jeans.
0: Ah, ok.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Ascolta Radio Jeans, con la musica più variegata, a partire dalla colazione in jeans, solo musica pop, e poi Made in Italy con solo le canzoni d'autore italiane, e ancora da mezzogiorno alle 2, il pomeriggio rock di Radio Jeans e Bella Raga, l'aperitivo in jeans con solo hip hop, reggae e rap, e poi le 20 in jeans, solo R&B e soul, e Stum Stum in jeans, solo techno, house e dance. Ascolta Radio Jeans, i programmi sono realizzati dai giovani reporter delle redazioni scolastiche e dai centri giovanili. Radio Jeans, non una ma 100.

0: Afternoon Rock di Radio Jeans dalle 14 alle 18. It's only rock and roll.
1: Rock and roll.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.